Adio nostri in nomine Domini, Domine che saldi orazione meglio, Domine svobisco, oriamo di essere versa in transcrittura resista, presimo legge, ed un omtandium tuo, che il tuo principio a ser Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto Dini potente, Pater Spiritus Santo, descende vos, morite sempre.